0: Cibiyar kiran waya ta Honey and Banana tana aiki daga karfe 4 na safe har zuwa tsakar dare.
1: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
2: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanamfari.
1: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
2: Magi star sanya duk abinci da lokacin su kasance na musamman da ba za a

0: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magista daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
0: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magista sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
2: Your Nescafe is not just a drink, it's your